0: Dio mama, Dio sa. Sai, sai, sai, di boulette, di boulette. Sai, sai, sai, di boulette au vent.
1: À nous vendre.
0: Sai, sai, sai, di boulette au vent.
1: Dio mama,
0: Dio sa.
1: Dio mama,
0: Dio sa.
1: Dio mama,
0: Dio sa.
1: Sai, sai, sai.

0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tarigadum tar